0: E sì, c'avevo amaro caver pro Silvester, poi cassavo sporto che era le romane sciavorenza, so cassavo i bolde che erano, mi ci sono solo le sconav, le mangiasse mai chiai pusciasse le star. Dipendono, vi sono delle schivorbi, c'hai si ci volcate o manusci, c'ha bisi chiarelle.
1: Quando te puro sara sa, quando io bacatando chiscure pure romnai, quando io a me ascilam, e pralenghe sciavura ascilas. Che sai per nascado? Quando Marizne sciavurenge, te si cavasco do, sosas vare con la romani cultura. Quando in gras vedi, c'è vico di romani cultura, te si ciarasli. E vi caringo sulto delte bolda se si ne sciavuren, te si tion codo, si delanda ceri.
2: Amen.
1: Ah, dimmi, hai bachdale, te vensavo ne gene.